0: Potete darle anche tutte a me e me le subisco tutte perché non ho questo tipo di problemi, ma per favore lasciate andare loro, perché mi ricordo quando avevo 18, 19 anni e subire pressioni da parte della stampa non è facile. Poi quando sei giovane guardi perché ti interessi, segui tutto e non è facile. Quindi io mi rimmagino essere loro e non è bello, quindi lasciamoli stare, sono tutti giocatori forti, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di esperienza, di fare minuti e piano piano con l'aiuto di tutti usciranno le migliori qualità di tutti i giocatori. Quindi date tutte le colpe a noi se le cose non vanno bene e niente, bisogna essere solamente positivi, giocare la partita domani sera.
1: Basın toplantısının ve açıklamaların detaylarını bu gece son sayfada bulabileceksiniz diyelim. Biz şimdi maç yayını için ana haberi noktalıyoruz. Sırbistan-Hollanda karşılaşmasının yayınıyla birlikte A-Spor ekranında yine futbola doyabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Herkese mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.